top jëñu top suñu walu programme ci CNEUS TV di leen sante wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ japp gi ngeen di